0: Jeg er en trinde kutale, mi si furro burro.
1: Lu primie de mai che donara e wa mamio, lu primie de mai che donara e wa mamio. E no per di golo, che ba che ben che bolo, che ba che ben che bolo, e uli donarai.
2: E lu duze mai che donara e wa mamio, e lu duze mai che donara e wa mamio, la sala mergagliato.

inglesi, vigliaia agita, vataia un paese, due maspita, la fate da un francese, ci missi mia

dicere da sa tutto, o più sa poca cosa. Uso ancio e sgutto, scola senza riposo, tacca quanti un strutto, ferma sempre qualcosa. E a chi la